0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 2:30.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:47 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Sono le 3:28 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori.

0: maggiori con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5:02.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6:17.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Sono le 6:27.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:44 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Presse segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
4: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare, verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
3: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
4: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
3: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
4: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra, Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Ogni
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintech, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6.52 e tramonta alle 19.11. A Milano sorge invece alle 7.06 e tramonta alle 19.26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli del 1954 e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani del 1963, Matrimonio all'italiana del 1964 e Una giornata particolare del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche Oltreoceano 100, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche Oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale

meno 3,66%, da Caterpillar meno 1,20% e da Nike meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Can we make a start?
1: Sono le 7 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
2: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le

0: grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6.52 e tramonta alle 19.11. A Milano sorge invece alle 7.06 e tramonta alle 19.26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli, del 1954, e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani, del 1963, Matrimonio all'italiana, del 1964 e Una giornata particolare, del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera, nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece
5: invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita. Nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Presse segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
3: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha coltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
0: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
3: Il gasolio servito sfiora i 2,90 € al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 €. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
0: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
3: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine nella sicurezza pubblica.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma Inter, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
1: Radio GR News.
4: Notiziari a flusso continuo.
5: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro più 5,1% e nel nord-est più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6.52 e tramonta alle 19.11. A Milano sorge invece alle 7.06 e tramonta alle 19.26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sophia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli, del 1954, e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani, del 1963, Matrimonio all'italiana, del 1964 e Una giornata particolare, del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera, nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%. 2%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: le 7:50.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Viabilità.
4: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6:52 e tramonta alle 19:11. A Milano sorge invece alle 7:06 e tramonta alle 19:26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli, del 1954, e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, Oggi, Domani, del 1963, Matrimonio all'italiana, del 1964 e Una giornata particolare, del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera, nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8:02.
7: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
9: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Press segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
10: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare, verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per le misure rieducative.
9: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
10: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
9: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
10: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un nome indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
9: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio e i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter, e giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Coné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma e Inter un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6.52 e tramonta alle 19.11. A Milano sorge invece alle 7.06 e tramonta alle 19.26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli del 1954 e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani del 1963, Matrimonio all'italiana del 1964 e Una giornata particolare del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali.

0: ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: Sono le 8 e 17 minuti.
3: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News. Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è

0: È rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
1: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
0: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità, perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
1: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
0: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
1: Calcio. L'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter. Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia all'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Viabilità. Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 96 Barese per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81 è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo in prossimità dell'area di cantiere è in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44-200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41-400 al chilometro 44-200 e dal chilometro 44-300 al chilometro 45-300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, -5,65%, da Disney, -2,66%, da Cisco, -3,66%, da Caterpillar, -1,20% e da Nike, -1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con +0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, +2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, -5,58%, calo anche di Volkswagen, -5,60%, e di Mercedes-Benz, -6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita nel mirino, secondo il gruppo yemenita, obiettivi a Riyadh e impianti petroliferi a Yanbu. Le dichiarazioni arrivano dopo l'attacco alla base di Taif, dove ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Il ministro Guido Crosetto ribadisce che l'Italia non è in guerra. I vertici della difesa stanno valutando ulteriori misure per la sicurezza dei contingenti. Intanto, vicino all'aeroporto di Riyadh, un giornalista della France Presse segnala un serbatoio di carburante in fiamme, registrati anche voli cancellati e ritardi.
4: Gli investigatori cercano di ricostruire i contatti del tredicenne che ieri ha accoltellato l'insegnante a Centocelle a Roma. I carabinieri hanno acquisito i dati del suo cellulare e di quello della madre, sul quale erano memorizzate le carte utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è verificare se qualcuno possa aver incoraggiato il ragazzo ad agire. È un'ipotesi da accertare. Verrà esaminato anche il profilo social usato per avviare la diretta prima dell'aggressione. Il minorenne è ancora ricoverato al policlinico Umberto I. Una prima informativa è stata trasmessa alla procura minorile. Per la sua età non è imputabile, verrà avviato il percorso per misure rieducative.
3: Il PNRR eroga risorse in base ai risultati raggiunti, non al rimborso delle singole spese, lo precisa il commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis, intervenendo sul confronto relativo alla copertura del taglio del bollo auto. Secondo il commissario possono esserci differenze temporali tra i pagamenti europei e i costi sostenuti dagli stati, con un margine nella gestione della liquidità. Dombrovskis aggiunge però di dover esaminare più attentamente le dichiarazioni del ministro Giorgetti sull'impiego dei risparmi del piano. Il chiarimento riguarda quindi il funzionamento dei finanziamenti, non equivale a un'approvazione specifica della copertura indicata dal governo italiano.
4: Il gasolio servito sfiora i 2,90 euro al litro in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria risultano comunicati anche prezzi superiori a 3,10 euro. Lo segnala il Colacons sulla base dei listini trasmessi dai gestori al Ministero delle Imprese. L'associazione chiede di verificare se i valori più elevati siano effettivamente praticati oppure derivino da errori nelle comunicazioni. Lo stesso Codacons riferisce che l'antitrust, rispondendo a un suo esposto, non ha riscontrato irregolarità nella formazione dei prezzi. Aumenta anche il carburante per gli aerei. Secondo Eurocontrol, il rialzo medio è del 18% in due settimane.
3: Il governo attende i nuovi dati Istat sul deficit prima di definire le agevolazioni fiscali per la casa. Il ministro Tommaso Foti, intervenendo al convegno di Confedilizia, indica il 22 settembre come passaggio decisivo per valutare le risorse disponibili nella prossima legge di bilancio. Secondo Foti, un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo al 2,9% anziché al 3,1% cambierebbe i margini di intervento. Nello stesso confronto, Matteo Salvini riferisce che dal 2022 al giugno di quest'anno sono state sgomberate 6.000 abitazioni occupate abusivamente. Il vice premier chiede di proseguire nella restituzione degli immobili ai proprietari.
4: È arrivata alla Procura di Milano l'informativa dei carabinieri sugli episodi di giustizia privata a Rozzano. Al centro degli accertamenti c'è il pestaggio di un uomo indicato da alcuni presenti come responsabile di un'aggressione a una donna. I militari hanno individuato due presunti autori delle percosse e ipotizzano anche l'aggravante dell'odio razziale. Le responsabilità devono essere accertate dalla magistratura. Intanto sono stati rafforzati i controlli sul territorio. Nel servizio straordinario svolto ieri sera a Rozzano sono state identificate 57 persone e controllati 21 veicoli. Il dispositivo rientra nelle misure concordate dal Comitato Provinciale per l'Ordine della sicurezza pubblica.
3: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio e i risultati della Serie A. Finisce 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti di due reti, entrambe firmate da Koné. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra. Lautaro Martinez segna due volte e ristabilisce la parità. La Lazio approfitta del pareggio e raggiunge le due squadre in testa alla classifica a 13 punti. I biancocelesti vincono 2-0 sul campo del Venezia con le reti di Zaccagni e Noslin. Prima di Roma e Inter un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro più 5,1% e nel nord-est più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6.52 e tramonta alle 19.11. A Milano sorge invece alle 7.06 e tramonta alle 19.26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli del 1954 e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, Oggi, Domani del 1963, Matrimonio all'italiana del 1964 e Una giornata particolare del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
8: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Viabilità.
10: in Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Sono le 8 e 49 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
11: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
4: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca, almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
12: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
13: Emergono video shock con i preparativi del 13enne che ha coltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui. Durante l'assalto in classe, tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
14: Come federazione noi ovviamente auspichiamo insomma che il provvedimento vada avanti, abbiamo più volte detto che insomma non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente insomma necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
13: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica, 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
16: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
17: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
15: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
13: Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
13: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
11: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
13: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
12: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
13: Emergono video shock con i preparativi del tredicenne che ha coltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui. Durante l'assalto in classe tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
14: Come federazione noi ovviamente auspichiamo insomma che il provvedimento vada avanti, abbiamo più volte detto che insomma non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti, delle nuove definizioni assolutamente insomma necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
13: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica, 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
15: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
16: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
17: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
15: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
13: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6:52 e tramonta alle 19:11. A Milano sorge invece alle 7:06 e tramonta alle 19:26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli, del 1954, e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani, del 1963, Matrimonio all'italiana, del 1964 e Una giornata particolare, del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera, nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché 1,22%, di Eni, meno 0,31%, e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones

0: Wrangler meno 1,20% e da Nike meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%. Calo anche di Volkswagen, meno 5,60%. E di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Sono le 9:17.
4: Meteo.
5: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
6: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani. Non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
7: La cronaca all'ombra

0: Dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni, ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte, poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
1: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
0: L'economia e il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Gli stati concordano i PNR con una serie di investimenti e riforme, noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati, ha precisato. Se raggiunti, vengono erogati. Intanto a causa del caro energia c'è l'allarme di Confcommercio. Nel 2027 si rischia l'inflazione fino al 3,7% e un crollo del PIL a 0,6%.
1: Lo sport con il basket in carrozzina. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-50. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%. 0,42%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 32 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
4: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
3: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio, Sandro Mazzola apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
6: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
7: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
5: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6:52 e tramonta alle 19:11. A Milano sorge invece alle 7:06 e tramonta alle 19:26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli del 1954 e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani del 1963, Matrimonio all'italiana del 1964 e Una giornata particolare del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera, nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
11: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Viabilità.
14: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Sono le 9:47.
11: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Le ragazzine insieme ai quattro fratelli sono affidate al padre che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
0: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, 2%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Viabilità.
14: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%. 0,42%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 ed un minuto.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
4: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
3: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Sui rincari di carburanti e bollette pesano i conflitti internazionali, ma per l'Italia si riscontra l'aggravio ulteriore di uno spread energetico. Lo documenta uno studio divulgato ieri da Confcommercio. A pesare nel nostro paese il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad altri paesi europei, nonché oneri fiscali che negli ultimi 5 anni sono aumentati di un terzo nelle bollette italiane, mentre in Spagna e Germania sono addirittura diminuiti. Il presidente Sangalli chiama la politica all'azione urgente.
5: Il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il continuo incremento dei costi dell'energia stanno mettendo in serie difficoltà le imprese e riducono la fiducia delle famiglie. Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
3: Emergono video shock con i preparativi del 13enne che ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Centocelle a Roma. Si indaga sulla relazione digitale dell'adolescente, che potrebbe aver favorito un indottrinamento di matrice suprematista. Si lavora ad identificare 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe. Tra loro potrebbe esserci un maggiorenne. Premieremo lo studente congolese che ha salvato la vita alla professoressa fermando l'accoltellamento, annuncia il ministro dell'istruzione Valditara, che rivela anche tutti gli accoltellamenti avvenuti nelle nostre scuole hanno visto il coinvolgimento di canali social del dark web. Riprende la discussione nelle aule del Parlamento sugli emendamenti della legge 157-92 che regola il mondo della caccia. Facciamo il punto con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
6: Come federazione noi ovviamente auspichiamo, insomma, che il provvedimento vada avanti. Abbiamo più volte detto che, insomma, non è la grande riforma della caccia, ma ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti delle nuove definizioni assolutamente, insomma, necessarie e utili per un migliore e più moderno esercizio e funzione dell'attività venatoria. Quindi la speranza di Federcaccia è che i lavori possano proseguire e che possa diventare legge.
3: Si svolgeranno domani alle 11.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Conè. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica, 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Conè, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
8: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
9: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
7: Con 13 punti giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6.52 e tramonta alle 19.11. A Milano sorge invece alle 7.06 e tramonta alle 19.26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. La introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli del 1954 e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, oggi, domani del 1963, Matrimonio all'italiana del 1964 e Una giornata particolare del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera, nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.

0: All'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Sono le 10 e 18 minuti.
4: Meteo.
5: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
6: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
7: In apertura alle notizie.

0: E dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
1: Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
0: Intanto Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta sul palco il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
1: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra. L'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti, da nord a sud.
0: E siamo alla cronaca, all'ombra dell'istigatore che si nasconde nella chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola, in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara intanto premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
1: Il calcio, l'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. I 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Viabilità.
6: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42,200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney meno 2,66%, da Cisco meno 3,66%, da Caterpillar meno 1,20% e da Nike meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
0: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
4: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
3: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
4: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
3: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicine ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
4: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
3: Infine allo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, domenica 20 settembre, Santa Candida Martire, il sole sorge a Roma alle 6:52 e tramonta alle 19:11. A Milano sorge invece alle 7:06 e tramonta alle 19:26. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1519 Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo. Nel 1793 viene proposta e approvata in Francia l'adozione del calendario rivoluzionario francese. Nel 1870, dopo 5 ore di fuoco, l'esercito del Regno d'Italia, guidato dal generale Raffaele Cadorna, apre una breccia di 30 metri nelle mura aureliane, accanto a Porta Pia, attraverso la quale entrano i primi bersaglieri nella città eterna. L'esercito pontificio non può fare altro che issare la bandiera bianca sulla cupola di San Pietro in segno di resa. L'evento segna la fine del potere temporale dei papi. Nel 1905 avviene a Roma la prima proiezione cinematografica in Italia. Nel 1946 si apre il primo festival cinematografico di Cannes. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si cerca di porre fine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. Facciamo adesso i nostri auguri alla diva Sofia Loren, che spegne oggi 92 candeline. Romana di nascita ma cresciuta a Pozzuoli, Sofia Villani Scicolone si sposta giovanissima nella capitale partecipando a svariati concorsi di bellezza, in uno dei quali conosce il produttore Carlo Ponti. la introdurrà negli studi di Cinecittà, dove viene notata da Vittorio De Sica, che prima la scrittura per L'oro di Napoli del 1954 e poi le assegnerà il ruolo da protagonista ne La Ciociara, film per il quale la Loren vincerà l'Oscar come migliore attrice nel 1962. Tra i suoi film più noti spiccano quelli in coppia con Marcello Mastroianni come Ieri, Oggi, Domani del 1963, Matrimonio all'italiana del 1964 e Una giornata particolare del 1977. La Loren, nel corso della sua carriera, conquisterà anche 10 Davide di Donatello e un altro Oscar alla carriera nel 1991. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Viabilità.
9: in Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
1: Sono le 10 e 50 minuti.
5: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine insieme ai quattro fratelli sono affidate al padre che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Viabilità.
9: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la
9: la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60%, e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 11 ed un minuto.
11: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
11: News.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise. Colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Le ragazzine insieme ai quattro fratelli sono affidate al padre che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1, tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La super sfida tra le prime due della classe non delude. Nella quinta giornata di Serie A, il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Nel primo tempo, doppietta di Coné. Alla ripresa, i nerazzurri battono un colpo. Si sveglia Lautaro Martinez e mette a segno la sua personale doppietta che vale il 2-2 finale. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate a quota 13 punti. E a far compagnia a Inter e Roma c'è la Lazio. La squadra di Gattuso aggancia il primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penso contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista. Il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono. Zaccagni segna sul rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo con 0 punti e con una stroppa in bilico. Nelle partite delle 15 di ieri il Cagliari vince a Udine 1-0 e conquista il quarto successo dopo le prime 5 giornate. Risultato storico per la squadra di Pisacane che grazie alla rete di Daniel Maldini occupa le prime 5 posizioni in campionato al momento della sosta dedicata alle nazionali. Per l'Udinese altro risultato utile gettato al vento nella ripresa. Bologna e Torino dividono la posta in palio con 1-1 al Dall'Ara, gol del vantaggio di Bernardeschi, pareggio di Kulenovic con la complicità di Skorupski. Oggi le altre partite, alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. MotoGP, Jorge Martin scarta il regalo confezionato da Pedro Acosta e torna ieri a vincere una sprint race. Il pilota KTM sembra avviato al successo ma si stende a 3 giri dalla fine e consegna il gradino più alto del podio al connazionale di Aprilia che torna leader del mondiale in solitaria a più 3 su Marc Marquez, secondo al traguardo, e a più 38 su Bezzecchi, terzo. Oggi gara lunga alle 14. Basket in chiusura, l'Olimpia Milano ricomincia da dove aveva lasciato, controllando la semifinale contro la Virtus Bologna 80-71 per avanzare in finale di Supercoppa LBA. Grande impatto del nuovo arrivato Moses Wright, miglior realizzatore con 20 punti e 8 rimbalzi. Oggi alle 17 la sfida alla Reyer Venezia. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
11: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%.
14: Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 11 e 14 minuti.
5: Arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Sono le 11 e 14 minuti.
11: Meteo.

0: frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
2: Dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
1: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla popstar britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
2: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
1: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale è giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata

0: in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Sport. Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
3: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
5: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria. 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
6: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
3: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
7: Il mio orgoglio nel rimpianto, è stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
3: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella alla Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine, parola leader del mondiale, così a Sky.
8: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto. Mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile. E mi sono trovato bene, penso che molto intelligente, perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint. Speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
3: In chiusura agli europei di volley, torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca. Fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
9: Non si può sbagliare. Bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove, e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
3: In caso di successo, gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 11 e 29 minuti.
10: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
10: Sport.
3: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
3: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
5: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria, 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
6: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
3: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
7: Il mio orgoglio nel rimpianto, è stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
3: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella alla Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Parola leader del mondiale, così a Sky.
8: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto. Mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile. E mi sono trovato bene, penso che molto intelligente, perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint. Speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
3: In chiusura agli europei di volley, torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca. Fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
9: Non si può sbagliare. Bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove, e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
3: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera, netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze del PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e, commosso, ha detto: "Sorry, ho commesso degli errori", ha ammesso, parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. "La situazione è ingiustificabile", ha detto. Ed è tutto per questa edizione. Più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Sono le 11 e 45 minuti.
10: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
10: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La super sfida tra le prime due della classe non delude. Nella quinta giornata di Serie A, il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Nel primo tempo, doppietta di Coné. Alla ripresa, i nerazzurri battono un colpo. Si sveglia Lautaro Martinez e mette a segno la sua personale doppietta che vale il 2-2 finale. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate a quota 13 punti. E a far compagnia a Inter e Roma c'è la Lazio. La squadra di Gattuso aggancia il primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penso contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista. Il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono. Zaccagni segna sul rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo con 0 punti e con Stroppa in bilico. Nelle partite delle 15 di ieri il Cagliari vince a Udine 1-0 e conquista il quarto successo dopo le prime 5 giornate. Risultato storico per la squadra di Pisacane che grazie alla rete di Daniel Maldini occupa le prime 5 posizioni in campionato al momento della sosta dedicata alle nazionali. Per l'Udinese altro risultato utile gettato al vento nella ripresa. Bologna e Torino dividono la posta in palio con 1-1 al Dall'Ara, gol del vantaggio di Bernardeschi, pareggio di Kulenovic con la complicità di Skorupski. Oggi le altre partite, alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20:45 Milan-Lecce. MotoGP, Jorge Martin scarta il regalo confezionato da Pedro Acosta e torna ieri a vincere una sprint race. Il pilota KTM sembra avviato al successo ma si stende a 3 giri dalla fine e consegna il gradino più alto del podio al connazionale di Aprilia che torna leader del mondiale in solitaria a più 3 su Marc Marquez, secondo al traguardo, e a più 38 su Bezzecchi, terzo. Oggi gara lunga alle 14. Basket in chiusura, l'Olimpia Milano ricomincia da dove aveva lasciato, controllando la semifinale contro la Virtus Bologna 80-71 per avanzare in finale di Supercoppa LBA. Grande impatto del nuovo arrivato Moses Wright, miglior realizzatore con 20 punti e 8 rimbalzi. Oggi alle 17 la sfida alla Reyer Venezia. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
14: News. Buongiorno dalla redazione.
16: La cronaca in apertura: incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
14: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
16: Dall'estero gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
14: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla popstar britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
16: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
14: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sport.
3: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0, ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire, pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini, nonostante la rimonta subita.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente, ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
3: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
5: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria, 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
6: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
3: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
7: Mio orgoglio nel rimpianto, è stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
3: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella alla Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Parola leader del mondiale, così a Sky.
8: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto. Mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile. Mi sono trovato bene, penso che molto intelligente, perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint. Speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
3: In chiusura agli europei di volley, torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca. Fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
9: Non si può sbagliare, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove, e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
3: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
10: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
14: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
16: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con Nord, Centro e Sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
14: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
16: La guerra a Mosca-Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
14: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah Qassem ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, ha sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
16: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
14: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
16: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
17: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa
0: borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Daniele Baldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
15: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il

0: cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, è finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e commosso ha detto: "Sorry, ho commesso degli errori", ha ammesso parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. "La situazione è ingiustificabile", ha detto. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre

0: Si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Meteo. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
4: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
3: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso 2 strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
4: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
3: Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah, Qassem, ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, ha sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
4: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
3: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 12 e 29 minuti.
5: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Daniele Baldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e commosso ha detto: "Sorry, ho commesso degli errori", ha ammesso parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. "La situazione è ingiustificabile", ha detto. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12 e 43 minuti.
5: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
11: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sana'a sostenuto dall'Arabia Saudita Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
7: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti verso Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati in 19 regioni della Russia. Due le vittime, colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove salgono a 4 le vittime nelle ultime ore. Nell'arco di questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre 1700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo, scrive su X il presidente Zelensky. Le crisi internazionali spingono ovunque a rincaro carburanti e bollette, ma per giunta si allarga a nostro danno il divario tra l'Italia e gli altri paesi europei. Lo denuncia Confcommercio, notando che sulla forbice agiscono anche scelte politiche. Meno investimenti sulle rinnovabili e più oneri fiscali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
12: Un vero e proprio spread energetico, Confcommercio lo chiama così nel documentare, con un'analisi effettuata assieme al Centro Europa Ricerche, come la forbice dei costi sia tornata ad allargarsi. Naturalmente i conflitti dall'Ucraina al Medio Oriente incidono ovunque sulle quotazioni degli energetici. Sul mercato europeo il gas è salito a settembre del 161% rispetto a un anno fa, il petrolio del 63%, ma la ricaduta per le famiglie e imprese italiane è ben maggiore. Il prezzo dell'elettricità da noi supera di 65 euro per megawattora quello pagato in Germania e di oltre 67 euro quello in Spagna. Alla base del divario fattori strutturali, specie quel 43,7% di elettricità alimentata in Italia da centrali a gas, mentre negli altri due paesi confrontati si scende al 18%, ma è un dato che riflette esso stesso il minor investimento nelle rinnovabili. Da noi coprono il 50% della produzione elettrica, in Spagna e Germania oltre il 6% in più. E un'altra grande ragione del crescente divario chiama anch'essa in causa la politica, perché si tratta di tasse. Negli scorsi 5 anni la componente fiscale di quel che si paga in bolletta è aumentata da noi del 33,9%, negli altri due paesi è addirittura diminuita, a sollievo di famiglie e imprese. Per quelle italiane dunque costi miliardari in più, a danno di competitività, crescita e potere d'acquisto.
7: Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro, sentiamo.
13: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
7: Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta e il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta, il servizio di Lorenzo Villanetti.
14: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio Ciociaro, Fabregas.
15: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
14: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
16: È stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta. Però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
14: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
17: Ed è tutto, buon pomeriggio.
18: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
19: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
20: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV, grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
4: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini.
3: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
4: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
3: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah Qassem ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, ha sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
4: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
3: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 13.
1: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
23: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
22: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
23: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
22: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
23: I contatti online del tredicenne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
22: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81 a 57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
9: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
7: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
14: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce, aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30. La domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
15: Sicuramente sarà una delle cinque partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
14: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC. La Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
16: È stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
14: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
7: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unitre al Sud e nelle isole, l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio

0: News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
3: Meteo. Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, è finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e, commosso, ha detto: «Sorry, ho commesso degli errori», ha ammesso parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. «La situazione è ingiustificabile», ha detto. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San

0: San Vitolo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Meteo. Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
4: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sanaa, sostenuto dall'Arabia Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno. Chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
3: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha abbattuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti verso Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati in 19 regioni della Russia. 2 le vittime, colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove salgono a 4 le vittime nelle ultime ore. Nell'arco di questa settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina più di 2000 droni d'attacco, la maggior parte dei quali a propulsione a reazione, oltre 1700 bombe aeree e 19 missili di vario tipo, scrive su X il presidente Zelensky. Le crisi internazionali spingono ovunque a rincaro carburanti e bollette, ma per giunta si allarga a nostro danno il divario tra l'Italia e gli altri paesi europei. Lo denuncia Confcommercio, notando che sulla forbice agiscono anche scelte politiche. Meno investimenti sulle rinnovabili e più oneri fiscali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Un vero e proprio spread energetico, Confcommercio lo chiama così nel documentare, con un'analisi effettuata assieme al Centro Europa Ricerche, come la forbice dei costi sia tornata ad allargarsi. Naturalmente i conflitti dall'Ucraina al Medio Oriente incidono ovunque sulle quotazioni degli energetici. Sul mercato europeo il gas è salito a settembre del 161% rispetto a un anno fa, il petrolio del 63%, ma la ricaduta per le famiglie e imprese italiane è ben maggiore. Il prezzo dell'elettricità da noi supera di 65 euro per megawattora quello pagato in Germania e di oltre 67 euro quello in Spagna. Alla base del divario fattori strutturali, specie quel 43,7% di elettricità alimentata in Italia da centrali a gas, mentre negli altri due paesi confrontati si scende al 18, ma è un dato che riflette esso stesso il minor investimento nelle rinnovabili. Da noi coprono il 50% della produzione elettrica, in Spagna e Germania oltre il 6% in più. E un'altra grande ragione del crescente divario chiama anch'essa in causa la politica, perché si tratta di tasse. Negli scorsi 5 anni la componente fiscale di quel che si paga in bolletta è aumentata da noi del 33,9%, negli altri due paesi è addirittura diminuita, a sollievo di famiglie e imprese. Per quelle italiane dunque costi miliardari in più, a danno di competitività, crescita e potere d'acquisto.
3: Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro. Sentiamo.
6: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate, con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
3: Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta e il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta, il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce. Aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, la domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria, i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro, Fabregas.
8: Sicuramente sarà una delle 5 partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità. Per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
7: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC, la Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
9: È stata un'esperienza strana, difficile, per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
7: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 e 33 minuti.
10: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
12: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
13: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
12: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
13: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 sono i morti.
12: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per il rosso-blu in casa, che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20.45.
13: Con questo è tutto, a più tardi.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
15: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
16: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
15: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
16: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
15: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
16: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
15: Infine lo sport, una medaglia storica per lo sport italiano. La nazionale di basket in carrozzina ha conquistato l'argento ai mondiali di Ottawa. È il miglior risultato ottenuto dall'Italia nella competizione. In finale l'Australia si è imposta per 81-57 per gli azzurri. È stata la prima sconfitta del torneo dopo un percorso che le aveva visti battere gli Stati Uniti, campioni uscenti, nel girone, e la Gran Bretagna in semifinale. Il calcio italiano rende intanto omaggio a Sandro Mazzola. I funerali sono fissati per domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Per domani è stato annunciato il lutto cittadino. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
11: Sono le 13 e 49 minuti.
10: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Desta forti preoccupazioni internazionali il nuovo fronte di guerra che si è aperto nell'area del Golfo, quello tra ribelli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. In ballo anche il ruolo dell'Italia per la presenza di nostre forze militari in Arabia. Laura Supino.
4: Tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti filo-iraniani, scenari di guerra aperta. Nelle scorse ore gli Houthi hanno colpito il paese nemico come mai in precedenza. Diverse le postazioni attaccate a Riyadh, aeroporto compreso, ma anche altre zone del paese colpita, la base saudita di Taif, in cui si trovano dislocate forze militari italiane e dove è stato danneggiato un Eurofighter. In difficoltà di fronte all'offensiva dei miliziani, le forze del governo regolare di Sana'a sostenuto dall'Arabia Saudita Saudita. I ribelli ormai controllano la zona costiera sul Mar Rosso, compreso lo stretto strategico di Bab el Mandeb. Non siamo in guerra con l'Italia e non vogliamo coinvolgerla, ma cosa ci fanno in Arabia Saudita? Le vostre unità militari, hanno ammonito i vertici Houthi. I ministri degli esteri e della difesa, Tajani e Crosetto, rispondendo anche alle polemiche interne, ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides a difesa delle rotte commerciali che passano per Bab el Mandeb. Per noi il Mar Rosso è strategico, sottolinea Tajani. Positiva per ora la risposta della responsabile esteri UE Kaja Kallas, che si è impegnata ad attivare i 27.
3: Evidente la preoccupazione di Trump, che ha interrotto il weekend ed è rientrato in tutta fretta a Washington. Obiettivo del presidente americano è disinnescare subito il conflitto, troppo rischioso, un'altra guerra alla vigilia delle elezioni di midterm. Dopo il pari ricco di gol tra Roma e Inter, la quinta giornata di Serie A promette ancora spettacolo. Il Como può agganciare la vetta, il Milan deve riscattarsi, mentre in copertina c'è il gran duello dello Stadium tra Juventus e Atalanta, il servizio di Lorenzo Villanetti.
7: Con la lunga sosta nazionale alle porte, la Serie A spara le ultime emozionanti cartucce. Aperta da Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, la domenica di campionato prosegue con Parma-Genoa e Frosinone-Como. Con una vittoria i lariani possono raggiungere Roma, Inter e Lazio in testa alla classifica. Occhio però allo scoglio ciociaro. Fabregas:
8: sicuramente sarà una delle cinque partite più difficili di questa stagione, per come giocano, per la intensità. Loro giocano con tantissima personalità, per vincere questa partita tu devi giocare con più personalità di loro.
7: Il testimone poi passerà alla grande sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta. La vecchia signora arriva dal 5-0 di Europa League sul NEC, la Dea da 2 KO di fila e con tanta voglia di riscatto. Intanto Sarri torna sul suo passato a Torino.
9: È stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
7: Alle 20.45 chiude il turno la gara di San Siro tra Milan e Lecce. Dopo la sconfitta contro il Benfica, Amorim è obbligato a vincere.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
14: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ovaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Il caso Ed Sheeran, il re delle classifiche, è finito in una tempesta social dopo l'esclusione dal suo tour del rapper Macklemore, che aveva fatto dichiarazioni pro-Palestina. Nel pieno dell'ondata di critiche e boicottaggi, tanti artisti si sono rifiutati di aprire lo show della pop star e i biglietti dei concerti sono scesi di prezzo. L'artista è salito sul palco a Filadelfia e commosso ha detto: "Sorry, ho commesso degli errori", ha ammesso parlando della neutralità mantenuta mentre il suo management prendeva le controverse decisioni, e ha esplicitato la sua posizione su Gaza. "La situazione è ingiustificabile", ha detto. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14 e 2 minuti.
10: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1.29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del Mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° di Gian Antonio, 14° Gura, 15° Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo. Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 5, la Danimarca alla Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
17: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
18: Viabilità. in Puglia sulla statale 7 Ter Salentina per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200. È attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
10: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
21: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
19: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
20: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
19: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
20: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
19: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 € nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
20: Ed è tutto. A più tardi.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR.
0: Termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: su delle isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e delle Cagliari ed il pareggio tra Roma Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. I 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1.29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del Mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° di Giannantonio, 14° Gura, 15° Bagnaia, high side di Binder. Pallavolo. Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Race Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29ª edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo.

0: il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
4: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
2: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
3: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del sedicenne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
2: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldissi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
3: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
2: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale nazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 14 e 29 minuti.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. minuti. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1.29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del mondiale in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, undicesimo di Gian Antonio, quattordicesimo Gura, quindicesimo Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo, Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
4: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
2: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
3: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
2: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
3: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
2: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati della Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
3: Ed è tutto. A più tardi.
6: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 14 e 43 minuti.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e delle Cagliari ed il pareggio tra Roma Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. tempi. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, undicesimo di Gian Antonio, quattordicesimo Gura, quindicesimo Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo, Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca alla Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada, nella finalissima disputata alla Race Arena. Gli azzurri, guidati da coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
14: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le Case del Couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
10: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
4: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
2: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
3: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
2: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldissi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
3: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
2: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati della Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
3: Ed è tutto. A più tardi.
6: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%,
17: 2%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
18: Sport.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e delle Cagliari ed il pareggio tra Roma Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. I 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1.29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del Mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° di Gian Antonio, 14° Gura, 15° Bagnaia, Highside di Binder. Pallavolo. Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
18: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
18: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
19: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
2: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
2: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
3: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12-8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
2: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15:02.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
19: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
2: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
2: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
3: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
2: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
3: Ed è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un
17: lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
19: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
2: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
2: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
3: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
2: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza. Supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina

0: e 17 minuti.
1: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale degli

0: integrazione culturale è giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le 2 sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 15 e 31 minuti.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 15 e 47 minuti.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
9: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terza Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
5: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
4: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
3: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 16 e due minuti.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno due vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre quattro persone.
13: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
12: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
13: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
12: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
13: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
12: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 42,200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
6: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
4: Seggi aperti in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania-Anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto, con Mosca sotto max attacco di droni dall'Ucraina.
3: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Gura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo quando potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
7: Sono le 16 e 17 minuti.
6: Meteo.
8: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque.

0: legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
1: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
0: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
1: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
0: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 euro al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 euro. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
1: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
0: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
4: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale è giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per

0: giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Sprecacenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
4: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
5: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
4: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
5: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto con Mosca sotto maxi attacco di droni dall'Ucraina.
4: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di DINTECH, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Meteo.
7: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione amministrazione locale un attacco russo contro un monastero, ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
9: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
8: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
9: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate. Per i conti italiani resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
8: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
9: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
8: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, -4,45%, di Intesa San Paolo, -2,40%, di Enel, -1,22%, di Eni, -0,31% e di Stellantis, -9,72%. A crescere sono Poste Italiane, +3,07% e Telecom, +2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, -5,65%, da Disney, -2,66%, da Cisco, -3,66%, da Caterpillar, -1,20% e da Nike, -1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con +0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, +2,38%. Ci sono stati cali invece invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
4: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
5: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
4: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli. I 6 minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
5: Seggi aperti in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto con Mosca sotto maxi attacco di droni dall'Ucraina.
4: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Gura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 16.
14: e 47 minuti.
2: Meteo.
7: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovi attacchi con droni hanno colpito la regione di Mosca. Le autorità russe hanno riferito di almeno 2 vittime, danni a edifici residenziali e ad una raffineria. Il sindaco della capitale ha accusato l'Ucraina di voler interferire con le elezioni legislative. Si tratta della posizione espressa dalle autorità russe, che hanno comunicato l'abbattimento di centinaia di velivoli. Sul versante ucraino, le autorità di Kiev hanno segnalato durante la notte la presenza di droni e invitato la popolazione a raggiungere i rifugi. Nella regione di Kherson, secondo l'amministrazione locale, un attacco russo contro un monastero ha ucciso un sacerdote e ferito altre 4 persone.
9: Donald Trump ha anticipato il rientro da Camp David ed è tornato alla Casa Bianca nella notte italiana. L'amministrazione americana non ha spiegato le ragioni del cambiamento di programma. La decisione è arrivata nel contesto delle nuove tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita. Il Dipartimento di Stato ha diffuso avvisi di sicurezza ai cittadini statunitensi, richiamando il rischio di una rapida escalation. Sul coinvolgimento italiano, un esponente degli Houthi ha dichiarato che il movimento non è in guerra con Roma. A livello europeo, Kaya Kallas ha condiviso la necessità di rafforzare la missione navale Aspides sollecitata dal ministro Crosetto.
8: La politica, unità nella Lega e confronto sul programma nel centro-sinistra sono i temi emersi dagli appuntamenti politici del fine settimana. Dal palco della Pontida dei Giovani, Matteo Salvini ha richiamato il partito alla coesione, sostenendo che la Lega può vincere soltanto restando unita da nord a sud. A Milano, nell'ambito di Nova, Giuseppe Conte ha ribadito la contrarietà al riarmo e la richiesta di una svolta negoziale per l'Ucraina. Il leader dei 5 Stelle ha indicato queste posizioni come centrali nel confronto con gli alleati. Elly Schlein, intervenuto a Foligno, ha richiamato invece la priorità di un programma comune prima della scelta della leadership.
9: Il confronto sull'utilizzo dei risparmi del PNRR per intervenire sul bollo auto registra un chiarimento della Commissione europea. Il commissario dell'economia Valdis Dombrovskis ha ricordato che il piano finanzia il raggiungimento di risultati. I pagamenti possono quindi non coincidere con le spese effettivamente sostenute, creando margini nella gestione della liquidità. Il chiarimento non costituisce un'autorizzazione generale a utilizzare liberamente tutte le risorse risparmiate per i conti italiani. Resta centrale anche il dato sul deficit del 2025. L'aggiornamento dell'Istat è previsto per martedì prossimo 22 settembre, una discesa sotto il 3%, successivamente confermato da Eurostat, aprirebbe la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo.
8: Le tensioni internazionali pesano sui costi dei trasporti. Il monitoraggio diffuso dal Codacons il 19 settembre ha rilevato prezzi del gasolio vicini ai 2,90 € al litro al servito in alcuni impianti autostradali. Sulla rete ordinaria sono state segnalate anche punte superiori ai 3,10 €. Si tratta dei valori più elevati individuati dall'associazione, non della media nazionale. Il Codacons ha chiesto chiarimenti al Ministero delle Imprese.
9: I contatti online del 13enne che ha aggredito l'insegnante a Roma sono al centro degli accertamenti dei carabinieri. Gli investigatori hanno acquisito materiale informatico per ricostruire le conversazioni e i rapporti avuti dal ragazzo nelle settimane precedenti all'attacco avvenuto venerdì. Tra le ipotesi figura un possibile condizionamento da parte di gruppi estremisti attivi in rete. È una pista investigativa che richiede conferme. Le verifiche puntano a chiarire se qualcuno abbia incoraggiato l'aggressione o contribuito alla sua preparazione. Il caso ha riaperto il confronto sulla sicurezza nelle scuole.
8: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein: non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
4: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
5: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
4: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le 2 sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli. I 6 minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
5: Si è già aperto in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto con Musk sotto maxi attacco di droni dall'Ucraina.
4: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 17 ed un minuto.
2: Meteo.
7: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News.
16: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
16: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
16: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
5: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
16: Il basket. Giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato, durante la settimana appena trascorsa, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
16: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
16: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
16: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
5: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
16: Il basket, giusto 3 mesi fa, Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa che, una tra Olimpia e Reyer, alzerà la nuova arena di Tortona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
15: Sono le 17 e 15 minuti.
2: Meteo.
7: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
16: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
16: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
16: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
5: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
16: Il basket. Giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
16: Finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
5: Ed è tutto, a più tardi.
13: L'informazione che ti tiene a

0: Si apre la mostra dedicata a Robert Doisneau, il grande maestro della fotografia, autore, tra le tante opere, del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vitolo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Ter Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200, è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
4: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
5: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
4: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
5: Dall'estero, Egitto.

0: Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket, giusto 3 mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 17 e 28 minuti.
2: Meteo.
5: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket. Giusto 3 mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket. Giusto 3 mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Sono le 17 e 43 minuti.
2: Meteo.
5: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vuole. Vota la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket. Giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Viabilità.
6: Sulla 19 Palermo-Catania, dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo. Disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 220-600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
7: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket. Giusto 3 mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
7: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota, la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket, giusto 3 mesi fa, Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
5: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
1: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
0: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
1: Il basket, giusto 3 mesi fa, Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la premier a indicare la data delle prossime elezioni.
4: La Lega Matteo Salvini sorprende il raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
3: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre et Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
4: Vediamo la cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Sono state trasferite in una comunità protetta, Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmore, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Kevranadze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
3: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara superando Martin e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Viabilità.
10: Sulla 19 Palermo-Catania, dal chilometro 103,850 al chilometro 112,500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 220,600 al chilometro 221,500, è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221,500 al chilometro 223,800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35,200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
0: sport.
9: Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Betta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i tre punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla tre quarti Pulisic e Salam Kers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20:45. Motori Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria, la gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul poleman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi, quarto posto per il rientrante Ayo Gura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude settimo, mentre di Gian Antonio nono, e Zarco a chiudere la top ten. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Marc Marquez e più 42 su Bezzecchi. Il basket, Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo, ai mondiali di Montreal sono partiti. La rassegna è ridata, torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa. Il via con le Crono Elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno. L'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fede Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21:05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 18 minuti.
0: Meteo.
2: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
9: Buonasera dalla redazione.
12: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi.
9: Redazione.
12: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere.

0: Sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
1: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del tredicenne.
0: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Scaebi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
1: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
2: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini, auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
0: Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia i lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 Milan-Lecce.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
5: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Viabilità.
8: Sulla 19 Palermo-Catania, dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500, in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso.

0: autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 220 e 600 al chilometro 221 e 500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221 e 500 al chilometro 223 e 800. Sulla statale 33 del Sempione, per lavori al chilometro 35 e 200 in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: News. Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix. Alla festa di Gioventù Nazionale, Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la Premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende al raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Val di Sero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Cavannazze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara superando Martin e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 18 e 33 minuti.
4: Meteo.
6: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
7: Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Betta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i 3 punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla tre quarti Pulisic e Salam Kers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20.45. Motori, Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria. La gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul poleman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi. Quarto posto per il rientrante Ayo Gura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude settimo, mentre di Gian Antonio nono, e Zarco a chiudere la top ten. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti, balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Marc Marquez e più 42 su Bezzecchi. Il basket, Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo, ai mondiali di Montreal sono partiti. La rassegna iridata torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa. Il via con le Crono Elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno. L'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fede Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21.05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. e siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Viabilità.
0: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
10: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
7: Restano da chiarire le ore trascorse dalle due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nel negozio dove sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
10: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del tredicenne.
7: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Shaebi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
10: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
11: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
7: Calcio Serie A: colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia il Lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce.
10: Ed è tutto, a più tardi.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintech, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 18 e 48 minuti.
4: Meteo.
6: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione politica dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale. Giorgia Meloni annuncia un nuovo provvedimento del governo sulla scuola. La Presidente del Consiglio anticipa l'introduzione di un numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti scolastici. Meloni torna anche sul rischio di interferenza durante la campagna elettorale, citando il ruolo degli algoritmi di soggetti stranieri. Poi l'attacco alla segretaria del Partito Democratico Liz Schlein, accusata di non avere argomenti per contrastare il governo. Immediata la replica della leader Dem, che invita la Premier a indicare la data delle prossime elezioni.
2: La Lega Matteo Salvini sorprende al raduno di Pontida annunciando la proposta di convocare un congresso straordinario del partito già nel mese di ottobre. Il segretario porterà la richiesta al Consiglio federale, una decisione che arriva in una fase di confronto interno al Carroccio. I governatori del nord chiedono un rinnovamento, maggiore attenzione al federalismo e un ritorno del baricentro politico verso i territori settentrionali. Il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, insiste sulla necessità di una maggiore collegialità. Salvini risponde chiedendo unità al partito, mentre Giancarlo Giorgetti invita a ricordare che i nemici sono fuori, non dentro.
1: Andiamo all'estero. Emmanuel Macron accoglie il primo ministro canadese Mark Carney nel territorio francese, nell'Atlantico settentrionale, a pochi chilometri dalle coste del Canada. È la prima visita di un premier canadese nel territorio d'oltremare francese. Macron e Carney hanno in programma un pranzo di lavoro e una dichiarazione congiunta. L'incontro punta a mostrare l'unità tra Canada, Francia ed Europa e a riaffermare il principio della sovranità nazionale dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump e la diffusione di una mappa nella quale anche Saint-Pierre-et-Miquelon veniva rappresentata con i colori degli Stati Uniti. Macron ribadisce che il territorio è e resta francese.
2: Veniamo alla cronaca. Nella Cunese, un uomo di 35 anni ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di una cascina della propria famiglia a Baldissero Alba e ha aperto il fuoco, uccidendone uno. Gli altri sono riusciti a fuggire. Il 35enne, che utilizzava una pistola regolarmente detenuta, è ora indagato per omicidio. Secondo la prima ricostruzione, si trovava nell'immobile attualmente in fase di ristrutturazione quando avrebbe sentito alcuni rumori provenire dall'esterno. Una volta accortosi della presenza degli intrusi, avrebbe esploso i colpi. La vittima è un uomo di 36 anni di origine albanese con precedenti. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Sono state trasferite in una comunità protetta, Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate il giorno successivo all'interno di un negozio di abbigliamento. Nella stessa struttura sono stati collocati anche gli altri quattro fratelli. I sei minorenni erano stati affidati al padre. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri e gli accertamenti della procura per ricostruire quanto accaduto durante le ore in cui delle due bambine si erano perse le tracce e chiarire le circostanze della loro scomparsa.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Partiamo dal calcio e dalla Serie A. Il Napoli viene fermato di nuovo, questa volta sull'1-1 della Fiorentina al Franchi. Azzurri avanti con Gilmour, servito da Politano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa arriva il pareggio viola con Gimenez, complice una deviazione del difensore partenopeo Rafa Marin. Il Napoli sale solo a 7 punti. Colpo del Frosinone invece, che batte 2-0 il Como grazie alle reti di Calò e Kevranadze. Le due squadre si ritrovano ora appaiate a quota 10. Prima vittoria stagionale invece per il Parma, 2-1 al Genoa con i gol di Romero e Anquist. Per il rossoblù aveva momentaneamente pareggiato Osmagic.
1: Chiudiamo con i motori, con la MotoGP. Prima vittoria nella classe regina per Pedro Acosta. Sul circuito austriaco di Spielberg, il pilota della KTM conquista il successo al 57esimo tentativo, precedendo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Acosta prende il comando nelle prime fasi della gara, superando Martin, e riesce poi a conservare la leadership fino alla bandiera a scacchi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Viabilità.
0: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale D16 con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: Sport.
7: Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe, finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i 3 punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro il Lecce dopo 3 partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla 3/4 Pulisic e Salamakers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20.45. Motori, Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria, la gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul Pullman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi. 4° posto per il rientrante Ayogura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude 7° mentre Di Gian Antonio 9° e Zarco a chiudere la top 10. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti, balzo in avanti per Martina che ora è a più 12 su Marc Marquez e più 42. 2 su Bezzecchi. Il basket, Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo, ai mondiali di Montreal sono partiti. La rassegna iridata torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa. Il via con le Crono Elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno. L'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fede Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21:05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani, tanto sole da nord a sud, col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud, ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
10: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
7: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
14: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
7: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
10: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
7: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
10: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
7: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
10: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
12: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
0: Sulla 19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
10: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannini, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
7: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
14: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
7: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
10: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
7: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, nella lettera ai 27, sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
10: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll, in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
7: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
10: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 15 minuti.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani, tanto sole da nord a sud, col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud, ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
4: News.
7: Buonasera dalla redazione.
10: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi: la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
7: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
14: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
7: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova alla 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati. No a un'economia di guerra, no al riarmo.
10: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I 6 minori vivevano con il padre, le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
7: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
10: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
7: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
10: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
12: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia. Puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico.

0: 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 220.600 al chilometro 221.500 è chiusa l'intera carreggiata sud in direzione classe statale di 16 con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione lungo la carreggiata opposta mediante i varchi di scambio posti a inizio e fine dell'area di cantiere. Inoltre attivo il restringimento della carreggiata in direzione porto per la chiusura della corsia di sorpasso e con la contestuale deviazione del traffico sulla corsia di marcia dal chilometro 221.500 al chilometro 223.800. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35.200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
2: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannini, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
4: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
6: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
5: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Nancataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I 6 minori vivevano con il padre, le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
4: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
5: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle

0: 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
1: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 19 e 29 minuti.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
6: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
1: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I 6 minori vivevano con il padre, le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
1: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
0: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
1: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%. Calo anche di Volkswagen, meno 5,60%. E di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Viabilità.
9: Sulla 29 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172, sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina, per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
8: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi: la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannini, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
6: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
1: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì 18 8 settembre. I sei minori vivevano con il padre. Le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
1: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
0: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
1: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna.
8: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 45 minuti.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
6: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
1: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
1: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
0: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
1: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Doisneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le Case del Couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Viabilità.
9: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
10: News.
1: Buonasera dalla redazione.
0: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
6: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza. Per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
1: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
0: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I 6 minori vivevano con il padre. Le 2 bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
1: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, nella lettera ai 27, sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
0: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%. Segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5%.
1: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 20 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare e deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità ancora al sud ma con rare deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 22 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione
0: pire il mondo.
1: Sono le 22

0: rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tanto sole da nord a sud col cielo che sarà poco o al massimo parzialmente nuvoloso, qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: sono le 23 e 58 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni, invece, sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 14 minuti.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 25 minuti.
1: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
3: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:13.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:41.
2: Meteo.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: È 1:59.
2: Meteo. La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.